0: svegliate, svegliate,
1: svegliate, svegliate, svegliate, svegliate, svegliate, svegliate, svegliate,
2: signori, si lucide chiaro.

bella e piccole pecciole puliti a gamboni, sparne, pasticci, ravioli e zoloni. Splendido orizzonte, ogni cosa è squisita, il vostro rosso vi invita, e te si va compagno, che non si cura.

0: va alla festa, si mette in molta briga, andando villettiga, se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio, che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Sì, razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: poche bianche, alte nere, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Ma dove trovarmi a sogno anch'io?
0: Prego, come si può far vostro desio?
2: Sai, dormi nella banca.
0: Bianca, bianca,
3: presto che già s'adula sta brigata.
4: Benefizia,
3: benefizia,
4: agli specchi, alle vedette.
0: Nome lo, 26.

0: Corri!
1: Sì!
0: Ecco in arnese, tanto il vostro devoto! Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese! Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re un tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia già si sa due che sia. Hanno già molte volte esaminato, riviste e approvato questo mio lettuario. Medici, proto, medici eccellenti, che sarebbe lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori,
2: allora,
0: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe attaccare ogni denaro.
3: Quanto va?
0: Bernese, quanto fa?
3: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tenghiate? Per fero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni.

0: già mai non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per benefizio di mortali, segreto sì eccellente, accendomi mille male, cattari che nascono la testa, per fucilla il vigore lo sostenta, per servire t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il dolore, soliti di l'umore peccanti, purifica le tegne, allegra il cuore. A chi ritorni l'appetito?
1: Bimbo non mai è sparito!
0: Torno ora il cervello!
2: Datemene una presa a becco vieglio!
0: Anima che cuori che nottati si sollevi ricette!
3: Alla prova il niente! E spira mai occola da zio! Alla graffina!
4: Oh via, allegremente!
3: Stringhe per i fettucci a che vento!
0: Ora scendo. Perché? Del resto io so dare canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
4: Che pienzi casi di giorrazzi.
5: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto fa fuori di dare un giulio. Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato con mezzo scudo.
2: Sì,
0: corvi

0: recare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che sono schiavo dei signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegremente e tu sali.

0: Guarda Ariello, dinti lo moccatoro, gli hanno grossa coviello.
1: Mia signor vicario, per conservar la vita non guardi a stelle a scopo
2: di denti, a sole denti, e facchierosi spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpate, scappe, prena questo segreto, l'usi due fuochi almeno la settimana, e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e ruda.
1: Porzio,
2: Porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah, paletto.

0: si fa tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: Che c'è? Che scampi guardi? Ospodina Fusioni, il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.